Gianni, come here. Hey, Marie. Hey, Marie, hey, Marie. Quando suona, ci prezza per te. Amanami, amanami. Con l'otto braccio, dammi 10 litri del miglior vino rosso. Con l'otto, e poi, questa è meraviglia.